0: Ore balaba bassore de cantar a banabara bassu de cantar a larabasso. Tre.
1: Dora Top.